Monsieur Docteur Amuzu, any ding a meji so ano pay bre na maho kwan. Ama me di juma di ho chia me. Pastor Bernard Atnase. Mama di Lizzie Atnase. Eh ti e babedo so